Ciao Corsetti, te limono. Ma allora, Corsetti, la domanda, dammi quella. Ma no, mamma. E se ben vinto lì, venga tanto a riproclamarsi, molti indicano che penso a loro. Penso a lui, a dopo ci soccorrono questi qui che hanno un po' saccato. Caravano bicano ancora, ma no? Questo mo' piso che non potevo io, sapete

Se sono bene. Quando mi stanca. Io, a Cuba. Per tornare un po', carto del duco. Ti veo a Cuba. Tanti troppo. Era toplati. A guadagni mani, le rimoni. Però i mani sono in giovetro. Quello che tu puoi ne ha quanti che tocca il turno. Esa mensa, no es por lo que hay, tú no profundo, ah, rápido, mira, rápido.